0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile,

nuvole bianche, nuvole nere. Nel cielo di settembre piove che è un piacere.

nuvole sotto i piedi di tutta la gente. Sul petto di un uomo che non ha mai vinto niente.

c'è che dire. L'indecisione tua è una malattia. A volte mi vien voglia di gridarti vado via. Lasciami fare la vita mia.

si chiude all'improvviso su di te e ti senti come un

è l'ordine di Sua Maestà il Sovrano. Dac, il papero, si dà conoscenza alla popolazione. L'amatissima consorte, Sua Altezza Imperiale, Regina Record, ha dato alla luce un altro figlio!

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica, per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50 zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti, firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un giorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore

0: 26 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
2: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il tutti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
0: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

qua. Ciao a tutti. Buongiorno, 8:38, asino cotto. È l'ora esatta di Radio Montecanate. Buon forno a tutti. Mamma mia. Anche questa mattina è un caldo terrificante, poi lo sentiremo cosa ci propone. Da domani dovrebbe diciamo diminuire di qualche grado, comunque lo vedremo strada facendo, come la bella canzone di Claudio Baglioni questa mattina. Iniziamo la settimana, anche questa settimana, con il disco richiesta, perciò tutte le vostre richieste, Graziella, italiane e straniere, no liscio. No, lo dico Graziella perché logicamente dimentica molto spesso il nostro programma. Graziella, sai che ti voglio bene. Abbiamo poi una malinconia, mi sento perso senza le risposte di Anna, perché Anna è in ferie, Anna è in ferie per qualche giorno, perciò non la sentiremo con le sue risposte un po' strane, posso dirlo, strane se non stranissime. Per esempio quello del bastone dietro al sedile che cade, insomma, ma non solo, tutte strane, quelle dell'Anna, anche per l'aiuto dato che non è stato recepito. Poco male, mettiamo da parte le risposte Anna, però vado immediatamente con Enrica. Enrica, che anche lei è lei che è molto brava, veramente penso che non ci sia salsese più salsese di Enrica. Lei sa tutto, diciamo, a me piace giocare con quelle persone che sanno i minimi particolari di salso. Erika, ti ricordo, siamo rimasti in pochi, pochissimi, anzi, qualcuno che abita a Salso, abita, non nato, non vissuto a Salso, non sa neanche dov'è Salso. Non parliamo di Fidenza, ripeto, è tutt'altra cosa. Sanno dov'è Fidenza, no, anche lì, insomma, penso che i veri cittadini fidentini siano di molto diminuiti. Abbiamo 11 punti. Cosa vuol dire? Vuol dire che per la risposta esatta del cementificio, chiamatelo centro edile, che è nato per primo a Salso, tutto avevano per costruire la propria casa, ed tutto vendevano, pensate che era proprio al centro di Salso, un centro edile al centro di Salso, cosa che adesso non sarebbe più fattibile. Abbiamo la domanda fidentina. Sapete di 1950, sapete dirmi, via Micheli era fino allora un tratto di strada, perciò tagliava due strade. Sapete dirmi quali sono i nomi allora, fino al 1950, di via Berenini? A voi, non me lo sono inventato, logicamente l'ho letto. Abbiamo
Disco quiz duro, tosto, imperterrito nel suo proseguimento di azione. Sentiamolo, sentiamo qual è, se siete almeno in parte orizzontati nel titolo esatto di questa bella canzone. Ed infine il rumore, ascoltiamolo, guardiamo se qualcuno riesce stamattina a dirmi con cosa è riferito questo rumore, con cosa è stato fatto questo rumore.

0: E per i tre giochi, Fidenza, Disco Quiz, Rumore, sono tre premi e ben 50 punti. 50! A voi dirmi e a voi vincere il malloppo. Vado col primo notiziario di questa mattina. Flash.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello, che non ricevono anche in auto Radio Montecanate potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Ricordiamo che Radio Montecanate, chiedete, è anche oggi un passaggio alla più bella musica al mondo, dove a Radio Montecanate. Ed abbiamo Calicanthus, piante e fiori, sappiatelo, oggi è aperto tutto il giorno, domani chiuso per riposo settimanale. Calicanthus, piante, fiori, composizioni, un buon caffè, come sempre, per farvi installare la app, la app Bluetooth, la app della nostra emittente, per avere con voi in ogni momento la nostra radio Calicanthus, per farvi ascoltare la radio a comando vocale a tutto volume. Adoro la tranquillità, non desidero più discutere per far valere la mia ragione. Ho imparato ad evitare le persone difficili, niente è più importante che vivere in pace, senza allusione alcuna.

0: Ed andiamo con l'affa, più che caldo affa. È disgustosa, oggi atteso il picco. Oggi sì, sono 40 gradi minimo, già lo vediamo dal primo mattino, migliaia di accessi questa settimana nei pronto soccorso, migliaia veramente, caldo terrificante, ancora ricordo dovrebbe avere le ore contate, ancora 18 le città bollino rosso, morte circa 300 persone in tutta Europa per il caldo, interessato a quella canicola, circa 100, 200 milioni di persone, perciò è terrificante, ma purtroppo lo stiamo vivendo tutti sulla nostra pelle. Proseguono le ricerche nel lago di Vico, a Viterbo, le ricerche di Luigi Cavallari, marito del ministro Roccella. Ieri la moglie ha dato l'allarme, lui si è tuffato, non è più riemerso. Forse tutti dicono lo sbalzo di temperatura, un caldo terrificante fuori, quel lago acque gelide, forse l'impatto, ricerche dappertutto, ma dicono gli esperti sarà molto molto difficile ritrovare, non so il motivo, ritrovare quell'uomo, sfortunato uomo che si è tuffato in quel lago gelido. Strage a Roma, figlio operato alla testa. Operato il figlio di 20 anni, coppia uccisa l'altra sera, figlia di 8 anni, la prognosi è riservata, killer non vi è traccia. Mi auguro almeno qui che ci sia la pena di morte, ma non parliamone neanche. Sarebbe un uomo di 43 anni, Bangladesh, che è su tutti i giornali, la foto, guardatelo bene, con nazionali, i familiari sterminati, decine di segnalazioni, ma finora nessun risultato ha avuto esito positivo, purtroppo per quell'uomo, quell'assassino che è ancora in giro. Un quindicenne è morta, una al femminile, è morta dopo essere stata travolta da una moto fuori da un locale da ballo, a Torre Faro, Messina. Secondo una prima ricostruzione, la moto era condotta da un ventenne, rimasto anche lui ferito nell'impatto, è stato arrestato per omicidio colposo ed era stato sottoposto al test droga e alcol. Quando i soccorsi sono arrivati, la ragazza purtroppo non era più in vita. Ormai siamo abituati a queste cose. Conviviamo, ed è brutto dire convivere, con la morte e la delinquenza stradale. Roma, 46enne, pestato a morte in Viale Mentana, massacrato di botte. A parlare è la sua ex fidanzata, un 49enne, ricordiamo, transitato con la propria auto in una via di Mentana, provincia di Roma. Avrebbe notato la vittima parlare con un giovane donna con cui aveva avuto una breve relazione amorosa. L'uomo, vista la scena, sarebbe sceso dall'auto sotto l'effetto della droga, si è scagliato contro il 46enne colpendolo violentemente a pugni a calci, facendo cadere a terra, tanta la provocazione alla morte, arrestato, carabinieri condotto in carcere e anche qui purtroppo non abbiamo la pena di morte. Purtroppo, io lo dico, in certi casi ci vuole e come. Intanto passiamo, ricordiamolo, alla tragedia, tanti morti in Venezuela, tanti, per il momento sono quasi 1400 i morti, quello che più fa effetto, e anche qui in tempo di guerra, chi non lo sapesse, sparavano a vista agli sciacalli, coloro che rubano nelle case, coloro che devastano, l'arme, sciacalli che fanno razzia di tutto, vanno freddati sul posto. Questa è una mia teoria che rimane non solo in tempo di guerra. Intanto abbiamo altri fatti: carabinieri di Parma hanno sequestrato l'ex deposito TEP in viale della Villetta, lì in prossimità del cimitero. I punti contestati sarebbero la presenza di cumuli di rifiuti abusivi nei capannoni e tanto altro. Ed abbiamo un altro incidente estivo: cade in barca e a vela e muore. Ancora tragedia, tragedia. Una donna era sull'isola greca di Lefkada quando è caduta con, in compagnia di una coppia di amici, Eleonora Guareschi, 42 anni, ha battuto la testa a bordo, poi è caduta, ha avuto un malore per lei, vani i soccorsi. Perciò una brutta estate per la famiglia. E abbiamo trovato l'imbianchino. Quante volte cerchiamo un idraulico, un imbianchino sui social? Bene, questa signora l'ha trovato. Ha pagato, non si sa mai, non si sa perché, prima 1500 euro, una 52enne. Ricordiamo, denunciato, un 52enne straniero, perché non era in bianchino ma era un ladro vero e proprio. Abbiamo una notte tropicale, come dicevo, pensate, questa notte il termometro ha toccato i 27 gradi, 26,8 per l'esattezza, ricordiamolo che è la temperatura più alta di sempre, è anche la massima di 39,1, è la seconda solo dopo il 2019, perciò siamo ormai polli al forno e non diciamo anche gli animali ne soffrono. Pensate, c'è una strage di rondoni in centro a Parma, cadono, cadono esausti insieme ai cittadini che stanno recuperando tanti uccelli morti per il caldo. Avranno capito chi ha in mano le sorti del mondo, che siamo al limite ormai, siamo nel punto di non ritorno. Ormai tutti i comuni hanno un piano per il caldo, piano servizi attivi in tutti i comuni per aiutare gli anziani, i deboli, i fragili, ricordiamolo, rafforzare le attività domiciliari, parere di Bernazzoli, e ci auguriamo che venga ascoltato, numeri che travolgono un po' tutti, lo abbiamo segnalato, mentre invece segnaliamo sempre a Tabiano, mamma mia, povera Tabiano, veramente povera Tabiano, ancora viaggia, era con un coltellaccio, droga a non finire, tanti soldi, ed era, ricordiamo, in giro, allarme lanciato da alcuni passanti di Tabiano che hanno visto questo 19enne che è stato denunciato dai carabinieri, denunciato ma logicamente non arrestato, perché le nostre belle leggi italiane fatte dai politici italiani non lo consentono. Ed abbiamo invece come sono i nati oggi. Intanto eccolo qua. Guardiamo se mi dà il foglio giusto. Oggi è San Siro da Genova. Perciò San Siro da Genova, di solito San Siro, lo stadio è a Milano. Come sono i nati Inc? Sono persone che hanno grandi sogni nel cassetto e spesso cercano di realizzarli diventando l'obiettivo primario della loro vita. Secondo anche a molti, sono sensibili e desiderano il bene altrui. Da questo punto di vista, diciamolo, sono amati un po' da tutti perché cercano di aiutare tutti. Essi mostreranno quasi sempre una professionalità e conoscenza in quello che fanno che non ha limiti. Il loro neo però rimane quello di non sapere prendere decisioni al momento giusto. Sono portati per il canto, per la danza, per il divertimento di ogni genere e anche per divertire gli altri. Il pregi è vivace e innocente, è molto ingenuo, cioè innocente intende ingenuo, ed difetti è passivo a tutto, guarda, passa e non ti curare di loro, e incline alle sfide. Abbiamo il tempo oggi, eccolo qua, avremo un lunedì di cielo poco nuvoloso, ancora velato, molto molto caldo, con sviluppo di qualche temporale sui rilievi nel pomeriggio e verso sera, seppur con minima probabilità anche sui settori pianeggianti. Zero termico 4500 metri, temperature minime più 24, massime più 38, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAN 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Cuore matto che ti seguo ancora.
4: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
6: Che ti vuole bene.
4: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
7: Bene, facciamo un salto a Torino dall'amico dall'amico Pietro di Torino, che è sempre un grande carissimo amico. Allora leggiamo il suo messaggio. Ciao Vittorio, buongiorno a te, buon inizio settimana, a te, a tutto lo staff e agli ascoltatori. Un saluto a Roberto Boerio di Ivrea, un saluto alla gentilissima Mirella di Tabiano, un abbraccio alla mia cucciolotta, grazie ancora per la bella musica trasmessa come sempre a Radio Monte Canate. Per l'amico, grande amico Pietro di Torino, si chi titta, sono gli Abba. Ciao Pietro e buon caldo, perché so che Torino è una delle città caldissime.

0: Ed abbiamo adesso vi do un solo punto, ma è giusto per ricordare tanti incendi, l'avete sentito. Qual è il numero da chiamare in caso di incendio? Guardiamo se siete informate. Qual è il numero da chiamare in caso di incendio? Eccolo qui, eccolo qui. Cosa brucia? Cosa brucia? Dimmi un punto. Cos'è il? Cos'è? Erika? Non ho capito il numero. Erika? Erika?
1: 155.
0: No, 115,
1: 1, 5, 5.
0: È lo stesso. No, no, ho capito che il caldo fa. È il 115, non 155. Ho capito, Erika, va benissimo. È il 115, non chiamate il 155, perché non vi rispondono, certo, i vigili. Non c'è problemi. Sappiatelo, non c'è problemi. Allora 52, 115 in caso di incendio, sappiatelo. Ed abbiamo la prossima richiesta, un brano molto bello, un rispolvero molto molto bello. È un rispolvero che ascolto molto molto volentieri, che mi ha chiesto se lo trovo. Piccu, non l'ho trovato. Comunque, mettiamo, mi chiede Roberto Boerio e lo dedica a tutti voi. Eccolo qui, eccolo qui. È il brano che richiede Roberto, è un brano molto molto simpatico e lo dedica in particolar modo a tutti coloro che gli fanno la dedica giornalmente al nostro Robertone. Viva l'amore con Salvi, è un comico cabarettistico.

0: far, e viva, e chi lo sa, piuttosto
1: è troppo forte,
0: e viva chi lo sa far. Partenza, arrivo, partenza, arrivo, e chi lo sa far, via, vai, grazie, grazie, finito.
1: Salvi,
0: e chi lo sa far, finito, amore, basta.
1: Roberto Boerio, ed abbiamo invece, come diciamo in italiano, c'è una parola in italiano, italiacano, per definire uno che ha la tua stessa età. Qual è la parola italiana esatta? Uno che ha la tua stessa età. Uno che ha la tua... Eccolo qui. È unica telefonata. Sì?
2: Coetaneo.
1: Coetaneo. È uno che ha la stessa età, è un tuo coetaneo. Un punto per Silvana, per questa arriva dopo mezz'ora, chiunque sia, non la voglio neanche ascoltare, per arrivata in super ritardo. Abbiamo Silvana che va a 54, un coetaneo, uno età, coetà, etaneo, alla stessa età. Andiamo con... il prossimo brano, la prossima richiesta, poi farò la domanda, diciamo quella di fortuna, quella per il sabato. Preparatevi, non l'ho ancora battezzata, My Way di Frank Sinatra, che l'amica Marisa della Verbania, Lago Maggiore, dedica a Nanda di Vogue Fashion.

0: Con Fred, allora abbiamo il gioco di fortuna, facciamo gioco numerico, va bene? Gioco numerico che vale 30 punti per voi del sabato e 3 premi per voi non del sabato, 5 punti. Il numero va dall'1 al 15. Da 1 al 15. Da 5, 4, 3, 2. Sentiamo.
1: 1.
0: 1, Silvana?
1: Sì.
0: Silvana. 1 per Silvana. È il numero 1 che non ho battezzato, 5, 4, 3, 2, 1. Veniamo al numero battezzato invece, tiriamo su la leva, anche questa, eccolo qua. Ecco, io non capisco, ho tirato su tutto, come mai ogni... Ah, beh, non ho schiacciato, schiacciavo la pausa, è il caldo, credetemi, è
1: Il
0: il caldo,
1: numero
0: colpa mia, eh.
1: battezzato è il 13. Il
0: 13, il
1: numero
0: punto della
1: battezzato.
0: morte, colpa tutta colpa mia. Me lo concedete anche a me un po' il caldo che mi dà la testa. 13. Ragazze, è stata accorta di non farvela pescare. Ed andiamo con la pubblicità.
2: Respiro, c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAN 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori.

0: accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: Volare.
3: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
4: Ed abbiamo la facile, vale un regalo, un punto, non vi faccio lavorare con questo caldo, come vedete è un periodo di transazione, quello pre-estivo addirittura, perché poi magari nevica il 15 agosto, magari, come diciamo in vernacolo, quando piove poco poco poco, ha smesso di piovere e noi diciamo è piovuto poco, però non diciamo così in dialetto. Regalo un punto, Enrica lo sai anche te, la Silvana lo sa, l'Anella lo sanno tutti. Eccolo qui, c'è una sola telefonata che prendiamo, gli diamo il punto. Enisu Dugusi, proprio in dialetto, quando piove pochissimo, ma di e più e ieri, sì, ma i Dugusi che non sono servita a niente. Un punto per Silvana, bravissima, 34, brava. Brava, brava, ed andiamo in su Dugusi, Dugusi Kuntedi, ed andiamo, dicevo, con il prossimo brano. Partiamo sempre con un ritratto Franco Simone per Zelia di Parma.

cose per te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori, quanto hai di luce anche nella voce.

0: vale 3 punti. Sapete dirmi come si chiamava? Molto facile, eh? Molto, molto, molto facile. E c'era un motivo perché, perché di quel nome. Come si chiamava l'ultima linea di difesa degli Appennini nell'ultima guerra mondiale? Negli Appennini c'era un'ultima linea di difesa chiamata... Eccola qui. Dites-moi.
1: La linea gotica.
0: La famosa linea gotica. Linea gotica. 2 punti per Silvana, che va a 54, 55, 56. La famosa linea gotica è gotica perché logicamente siamo nel gotico. Logicamente siamo tutti affermativi, il motivo di quel nome, erano famose denti di coccodrillo, quelli anticari. Allora adesso non servono più a nulla perché la guerra anche lì è cambiata, ormai la guerra da adesso è una guerra totalitaria, una guerra che coinvolge tutto e non la ferma più nessuno. Abbiamo invece un'altra canzone. Io ringrazio tutti coloro che richiedono come sempre brani, brani come sempre belli, brani che a me piacciono tantissimo. Abbiamo Carlina con Luna Gianni Togni, che dedichiamo a Francesca, a Giovanni e a Vittorio anche.

Sì, abbiamo l'una capolavori da Radio Monte Canate Grandi, capolavori grandi. Allora, Vale regalo un punto ancora. Come diciamo in vernacolo, in effetti, ormai sono pochi, stavo dicendolo, coloro che nascono nella propria terra, coloro che nascono nella stessa terra, nella stessa località. Abbiamo detto che coetanei avere la stessa età. Eccolo qui, diamo il punto, regalo il punto. Sì. Roby si è alzato. Conterraneo, un conterraneo nascere nella stessa terra. Ed abbiamo Silvana che richiede così Celeste di zucchero.

vale 3 punti. 3. Non 1, non 2, no 3 punti. Sapete dirmi chi era il comandante supremo delle forze armate tedesche nella Seconda Guerra Mondiale? Persona che era della Wehrmacht, non era della SS, perciò non è stato processato per crimini di guerra. Aveva, eccolo qui, bravissimo a chiunque sia. No, è lui. Kissinger, no, Kesselring Kissinger era il famoso diplomatico che ha risolto non Trump, logicamente, ma Kissinger, che ha risolto tante guerre in Medio Oriente, non la mentalità di Trump. Kissinger è tutt'altra cosa. Kesselring, il generale Kesselring, che ha comandato tutto, era come Eisenhower, era il comandante supremo degli alleati in Europa. Kesselring era il comandante supremo delle forze tedesche in Europa. In Italia, chiedo scusa, non in Europa. Abbiamo l'ultimo brano, che è Il volto della vita. Lei è la mitica Caterina Caselli. Per i magazzinieri della ITEC di Ricco di Fornovo, a cui mando un saluto. Il volto della vita.

0: Itek, Ricodi, Fornovo, Itek, tutti gli amici, grande Albert, Quiero, gli amici Renz, l'amico Albert, grandi, grandi amici, cari amici. Abbiamo una domanda, poi andiamo tutti a Sanso, a Fidenza, guardiamo se Silvana mi dà lo stimolo per una domanda salsese pensata. Guardiamo se potrò abbinarla. Sapete dirmi qual è il maggior taglio del dollaro? Cioè, qual è il dollaro? Come ben sapete, l'euro, il taglio maggiore è il 500 euro, anche se sono spariti. Eccolo qui, mamma mia, già lo sanno. Bravissimo.
1: 100
0: dollari. 100 dollari per Silvana, sono i 100 dollari e hanno indovinato, hanno a Napoli inventato invece i 300 euro che non sono mai stati coniati dalla zecca europea. Allora sono 57 per Silvana, 100 dollari è il massimo del taglio del dollaro. E vado con la pubblicità un attimo, eccola qua.
2: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
3: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
2: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
3: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
2: Dona ora, grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Ed abbiamo immediatamente, perciò pregherei di darmi un cia cia cia per cortesia, che non è molto movimentato, per poterlo ballare tutto.

0: chiede a voi fidentini quanti anni hanno festeggiato quest'anno gli scout, quanti anni dalla fondazione gli scout fidentini, Fidenza 2, hanno festeggiato il traguardo. Mentre invece a Salso faccio una domanda più mirata, visto il caldo. Chi ricorda, guardiamo, lo ricorda benissimo, senz'altro, l'Enrica, ma anche la Nella, anche la Marisa, dov'era, è sparita ogni traccia, dov'era la fabbrica del ghiaccio? Si parla di caldo, una volta si fabbricavano le stecche di ghiaccio, l'ho vista personalmente quella fabbrica da bambinetto, da impulbo. Allora, dov'era la fabbrica del ghiaccio a Salso? Quanti anni è festeggiato quest'anno gli Scout 2? Pronto?
1: Era di fianco al Pampan?
0: Pampan, va bene Nella? Guardiamo, di fianco al Pampan, va bene, la teniamo, la zona è quella, era molto meglio dire davanti alla Previdenza, davanti alla Previdenza, è proprio dove c'è il condominio, che non ricordo il nome, e dove c'è il famosa Primula, lì in quel lo spazio c'era la fabbrica del ghiaccio. Un punto a Salso, brava Nella, però c'è anche il Pampan, un po' decentrato, ma il Pampan, la zona è quella. Abbiamo davanti davanti alla Previdenza Sociale c'era la fabbrica del ghiaccio, davanti all'INPS. Allora 19 con Nella, 30 anni compie quest'anno il sodalizio Scout 2. Nella, che ne nella 2, sto guardando quante ne ha Nella, 3, perciò 15 la Erika. Se nulla succede, voi lo vorrete, 12:40 dovrei essere, salvo un tarabacion, dovrei essere di nuovo con voi. Ciao a tutti e grazie a tutti voi.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo, Ariete. Il giorno presenta punte spinose per la maggior parte dei nativi. È facile sentirsi all'improvviso scoraggiati, stanchi, svuotati. Per lo più si tratta di sensazioni passeggere, momentanee. Toro, c'è un modo tutto particolare di guardare fatti e persone, giudicandole per quello che sono e, se sono proprio insetti, scacciarli con una classe, uno stile insuperabili. Gemelli. Prendetevi sul serio, ne vale la pena. Per molti sarà anche il periodo degli incontri affettivi destinati ad una felice e duratura evoluzione. Cancro. Non siate troppo sgradevoli con le risposte. Non dite ogni cosa che vi passa per la mente. Leone. Altro giorno utile e piacevole. Chi possiede valori Ariete in questi giorni può lasciarsi vincere dall'ipersensibilità o da una volubilità eccessiva. Vergine. Si può agire con presenza di spirito, mai a corto di argomentazioni, di risorse pratiche ed intellettuali, fornite in parte dall'esperienza e in parte dall'intuito. Bilancia. Chi si gode un giorno con i fiocchi come risultati pratici, anche se al di sotto della fama del segno quanto a stile, sono i possessori di valori Vergine. Scorpione. Siamo ancora a note festose. Il giorno è posto sotto i migliori auspici. Rammentate che in linea di massima avete modo di raddrizzare tutto ciò che non vi sta bene, che non va come volete voi, di dare un colpo di acceleratore alle vostre iniziative. Sagittario. Chi possiede valori Scorpione è in grado di agire in modo incisivo, fermo, responsabile, autorevole, ottenendo risultati strepitosi con pochissimo sforzo. Capricorno, non fate niente di diverso da ciò che rappresenta la più piatta banalità. Più siete monotoni, più seguite la routine e meglio agirete. Acquario, chi possiede valori Pesci non perda tempo. In questi giorni cerchi di vedere in prospettiva la possibile evoluzione delle proprie iniziative e prenda tutte le misure necessarie anche per eventuali contrattempi. Pesci. Chi ha voglia di progredire e realizzare può essere soddisfatto. Il giorno è un pozzo senza fondo, ce n'è per tutti e per tutti i gusti. Ogni necessità può essere soddisfatta.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Notizie Flash.
6: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica.

Straboni che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Ricordiamo che Radio Montecanate, chiedete anche oggi un passaggio alla più bella musica al mondo, dove? A Radio Montecanate. Ed abbiamo Calicanthus, piante e fiori, sappiatelo, oggi è aperto tutto il giorno, domani chiuso per riposo settimanale. Calicanthus, piante, fiori, composizioni, un buon caffè come sempre, per farvi installare la app, Bluetooth, la app della nostra emittente, per avere con voi in ogni momento
la nostra radio Calicantur per farvi ascoltare la radio a comando vocale a tutto volume. Adoro la tranquillità, non desidero più discutere per far valere la mia ragione. Ho imparato ad evitare le persone difficili, niente è più importante che vivere in pace, senza allusione alcuna.

Ed andiamo con Afa, più che caldo Afa. È disgustosa oggi, atteso il picco. Oggi sì, sono 40 gradi minimo, già lo vediamo dal primo mattino, migliaia di accessi questa settimana nei pronto soccorso, migliaia veramente, caldo terrificante ancora, ricordo, dovrebbe avere le ore contate ancora 18 le città bollino rosso, morte circa 300 persone in tutta Europa per il caldo, interessato a quella canicola, chiedo scusa, circa 100-200 milioni di persone, perciò è terrificante, ma purtroppo lo stiamo vivendo tutti sulla nostra pelle. Proseguono le ricerche nel lago di Vico, a Viterbo, le ricerche di Luigi Cavallari, marito del ministro Roccella. Ieri la moglie ha dato l'allarme, lui si è tuffato, non è più riemerso. Forse tutti dicono lo sbalzo di temperatura, un caldo terrificante fuori, quel lago acque gelide, forse l'impatto, ricerche dappertutto, ma dicono gli esperti sarà molto molto difficile ritrovare, non so il motivo, ritrovare quell'uomo, sfortunato uomo che si è tuffato in quel lago gelido. Strage a Roma, figlio operato alla testa. È operato il figlio di 20 anni, coppia uccisa l'altra sera, figlia di 8 anni, la prognosi è riservata, killer non vi è traccia. Mi auguro almeno qui che ci sia la pena di morte, ma non parliamone neanche. Sarebbe un uomo di 43 anni, Bangladesh, che è su tutti i giornali, la foto, guardatelo bene, con nazionali, familiari sterminati, decine di segnalazioni, ma finora nessun risultato ha avuto esito positivo, purtroppo per quell'uomo, quell'assassino che è ancora in giro. Un quindicenne è morta, una al femminile, è morta dopo essere stata travolta da una moto fuori da un locale da ballo, a Torre Faro, Messina. Secondo una prima ricostruzione, la moto era condotta da un ventenne, rimasto anche lui ferito nell'impatto, è stato arrestato per omicidio colposo ed era stato sottoposto al test droga e alcol. Quando i soccorsi sono arrivati, la ragazza purtroppo non era più in vita. Ormai siamo abituati a queste cose, conviviamo, ed è brutto dire convivere, con la morte e la delinquenza stradale. Roma, 46enne pestato a morte in Viale Mentana, massacrato di botte. A parlare è la sua ex fidanzata, un 49enne, ricordiamo, transitato con la propria auto in una via di Mentana, provincia di Roma. Avrebbe notato la vittima parlare con un giovane donna con cui aveva avuto una breve relazione amorosa. L'uomo, vista la scena, sarebbe sceso dall'auto sotto l'effetto della droga,
si è scagliato contro il 46enne colpendolo violentemente a pugni a calci, facendo cadere a terra, tanta la provocazione alla morte, arrestato, carabinieri condotto in carcere, e anche qui purtroppo non abbiamo la pena di morte. Purtroppo, io lo dico, in certi casi ci vuole, e come. Intanto passiamo, ricordiamolo, alla tragedia, tanti morti in Venezuela, tanti, per il momento sono quasi 1400 i morti. Quello che più fa effetto, e anche qui in tempo di guerra, chi non lo sapesse, sparavano a vista agli sciacalli, coloro che rubano nelle case, coloro che devastano, l'arme, sciacalli che fanno razzia di tutto, vanno freddati sul posto. Questa è una mia teoria che rimane non solo in tempo di guerra. Intanto abbiamo altri fatti: i carabinieri di Parma hanno sequestrato l'ex deposito TEP in viale della Villetta, lì in prossimità del cimitero. I punti contestati sarebbero la presenza di cumuli di rifiuti abusivi nei capannoni e tanto altro. Ed abbiamo un altro incidente estivo: cade in barca e a vela e muore. Ancora tragedia, tragedia. Una donna era sull'isola greca di Lefkada quando è caduta in compagnia di una coppia di amici, Eleonora Guareschi, 42 anni, ha battuto la testa a bordo, poi è caduta, ha avuto un malore per lei, vani i soccorsi. Perciò una brutta estate per la famiglia. E abbiamo trovato l'imbianchino. Quante volte cerchiamo un idraulico, un imbianchino sui social? Bene, questa signora l'ha trovato, ha pagato, non si sa perché, prima 1500 euro, una 52enne. Ricordiamo, denunciato, un 52enne straniero, perché non era in bianchino ma era un ladro vero e proprio. Abbiamo una notte tropicale, come dicevo, pensate, questa notte il termometro ha toccato i 27 gradi, 26,8 per l'esattezza. Ricordiamolo che è la temperatura più alta di sempre, anche la massima di 39,1 è la seconda solo dopo il 2019, perciò siamo ormai polli al forno, e non anche gli animali ne soffrono. Pensate, c'è una strage di rondoni in centro a Parma, cadono esausti insieme ai cittadini che stanno recuperando tanti uccelli morti per il caldo. Avranno capito chi ha in mano le sorti del mondo, che siamo al limite ormai, siamo nel punto di non ritorno. Ormai tutti i comuni hanno un piano per il caldo,
piano servizi attivi in tutti i comuni per aiutare gli anziani, i deboli, i fragili, ricordiamolo, rafforzare le attività domiciliari, parere di Bernazzoli, e ci auguriamo che venga ascoltato, numeri che travolgono un po' tutti, lo abbiamo segnalato, mentre invece segnaliamo sempre a Tabiano, mamma mia, povera Tabiano, veramente povera Tabiano, ancora viaggia, era con un coltellaccio, droga a non finire, tanti soldi, ed era, ricordiamo, in giro, allarme lanciato da alcuni passanti di Tabiano che hanno visto questo 19enne che è stato denunciato dai carabinieri, denunciato ma logicamente non arrestato, perché le nostre belle leggi italiane fatte dai politici italiani non lo consentono. Ed abbiamo invece come sono i nati oggi. Intanto eccolo qua. Guardiamo se mi dà il foglio giusto. Oggi è San Siro da Genova, perciò San Siro da Genova, di solito San Siro, lo stadio è a Milano. Come sono i nati Inc? Sono persone che hanno grandi sogni nel cassetto e spesso cercano di realizzarli diventando l'obiettivo primario della loro vita. Secondo anche a molti, sono sensibili e desiderano il bene altrui. Da questo punto di vista, diciamolo, sono amati un po' da tutti perché cercano di aiutare tutti. Essi mostreranno quasi sempre una professionalità e conoscenza in quello che fanno che non ha limiti. Il loro neo però rimane quello di non sapere prendere decisioni al momento giusto. Sono portati per il canto, per la danza, per il divertimento di ogni genere e anche per divertire gli altri. Il pregi è vivace e innocente, è molto ingenuo, cioè innocente intende ingenuo, ed difetti è passivo a tutto, guarda, passa e non ti curare di loro, e incline alle sfide. Abbiamo il tempo oggi, eccolo qua, avremo un lunedì di cielo poco nuvoloso, ancora velato, molto molto caldo, con sviluppo di qualche temporale sui rilievi nel pomeriggio e verso sera, seppur con minima probabilità anche sui settori pianeggianti. Zero termico 4500 metri, temperature minime più 24, massime più 38, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: È un'ora che aspetto.
2: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
4: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
5: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
6: Ma no, de 5 è che anche i salumi che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
5: Ho bella capito, del fornere delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
4: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
4: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta. Svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pelle.

e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

forse mi aspetti ancora o forse non mi vuoi. Certo che i miei pensieri sono tutti lì, è stato in

questi anni non t'ho cercata mai. Certo, se tu volessi allora tornerei, a testa bassa come oggi non si fa più. Forse se tu volessi, forse cambierei, forse tu aspetti un altro.

uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
4: Rita e Maurizio
1: ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'i cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalli.

0: là e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
0: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 29 giugno.
1: La Chiesa ricorda oggi i santi apostoli Pietro e Paolo, i quali perirono assieme sotto l'imperatore Nerone.
0: Tanti auguri a tutti coloro che...

0: si chiamano Paolo e Pietro.
1: Mentre di Paolo ne parleremo domani, oggi vediamo di spiegare il significato del nome Pietro.
0: San Pietro in realtà si chiamava Simone. Fu Gesù che gli impose il nome di Kepa, parola aramaica che significa roccia, pietra, perché Simone pose la pietra su cui costruire la chiesa cristiana.
1: Kepa, trascritto in greco, si pronuncia Petros, da cui proviene appunto il nostro Pietro. Stella.

0: lontano.
1: Seconda metà del 1800. Cavour è da poco divenuto l'arbitro della situazione italiana e sta cercando una strada verso l'unità, inserendo il Piemonte nel gioco delle grandi potenze.
2: Ma parallelamente agli sforzi diplomatici del Conte, altri meno fortunati ma forse più valorosi cercavano l'unità della nostra penisola attraverso un'insurrezione popolare.
1: Tra questi Carlo Pisacane, che nel giugno del 1857 stava preparando un piano di sommossa articolato in due insurrezioni armate, a Livorno e a Genova, e nella liberazione dei detenuti politici rinchiusi nelle carceri borboniche di Ponza.
2: Riuniti 300 uomini nella notte tra il 28 e il 29 giugno, Pisacane sbarca a Sapri per mezzo di un vapore sequestrato in alto mare.
1: Secondo i piani, Sapri doveva essere un porto sicuro per la spedizione, giacché gli avamposti borbonici erano già stati sgominati dai compagni di Pisacane.
2: Ma non fu così. Per una serie di imprevisti, sulla piana del Cilento, il giovane patriota si vide schierare davanti l'esercito borbone al completo, affiancato dai contadini aizzati dal clero.
1: Fu un massacro. Carlo Pisacane, ferito, diede ordine di non sparare contro i contadini e si uccise. Intanto, le sommosse di Livorno e Genova venivano duramente represse.
2: Giugno 1910. In Messico la rivoluzione scoppierà tra un anno. Ma intanto i peones, affamati di terre e di giustizia, infiammati dal verbo democratico di Francisco Madero contro la dittatura di Porfirio Diaz, cominciano a prepararsi.
1: Nascono così le prime bande armate che trovano nascondiglio sui monti di Chihuahua. Fra poco diventeranno un esercito vittorioso al canto della cucaracha.
2: Da Nang, 29 giugno 1966. Per la prima volta dall'inizio delle incursioni statunitensi sul Vietnam del Nord, aerei americani bombardano la periferia di Hanoi e il suo centro industriale tutto per 50 minuti.
1: Nonostante il violento fuoco di contraerea, sono distrutti i maggiori depositi di carburante, in tutto il 60% della scorta di benzina dell'esercito vietnamita.
2: Quante persone possono salire su una bicicletta? Una, due al massimo.
1: Bene, sappiate che nel giugno del 1977, a Pechino, un gruppo di acrobati cinesi si mostrò pubblicamente mentre viaggiavano in 13 sulla stessa bicicletta.
2: Ed anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 30 giugno, per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

ci sono, è l'anna vacca bestia che non c'è. Ciao a tutti, buon forno a tutti, buon forno, mamma su mia normei a botan, è vero? È su mia normei, diciamolo, siamo noi che ci roviniamo completamente con, non noi, noi piccolini, piccoline, almeno io sono piccolo, voi siete grandi. Chi comanda il mondo con quei disagi mentali che hanno, no, scusatemi, adesso ve li elenco in ordine. Sarà mia normel Trump, eh? No, di, e Putin e normel, e Netanyahu e normel, dai, adesso di a cominciare a preferire l'Iran, la Cina e certi paesi che fino a ieri, almeno io, giudicavo super nemici, che adesso parlano più con senno che quelli che si giudicano democratici. Dico, il mondo è cambiato in molto peggio, ma non è questo. Io spero di sentire l'anna, cosa mi dice l'anna per il rumore. Ma prima del rumore, vedo che ho incastrato anche Enrichetta, la nostra Enrica, l'ho incastrata, perciò Enrica, dov'era il primo centro edile, se così si può chiamare, nato a Salso? Prima andavano tutti direttamente alla Sals, la fornace Sals, non sapete neanche dov'era, voi non lo sapete, io lo so benissimo, anche l'Enrica, poi è vicino a casa sua, o la RDB, no. Poi, ripeto, nasce un cementificio, un magazzino per l'edilizia, un centro edile. Ma dov'era quel centro edile lì, con tanto di foto, come ho fatto vedere stamattina, incantati alla gelateria I Portici, della foto che mi ha dato Emilietto Coloretti tanti anni fa, nel 92, con ritratto il vecchio baracchin di Coloretti, quando era ancora, io lo ricordo benissimo, rotondo, stile Liberty, quando, ripeto, vendeva solo gelati, solo ed esclusivamente gelati, no bibite e quant'altro. Ed abbiamo invece il nostro Fidenza fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi i due modi, lo sanno tutti meno l'anna. Lo sanno tutti meno l'anna? No, non lo sa nessuno, neanche l'anna. Dirmi il titolo. L'anna però è stata ardita. Sapete chi erano gli arditi della Prima Guerra Mondiale? No! Non lo sapete, perché non sapete la storia. Chi erano gli arditi nella prima guerra mondiale? Seconda, abbiamo fatto la figura dei Pitachok, i veri Pitachok. Sapete cosa sono i Pitachok? Abbiamo fatto una figura, mamma mia, vomitevole. Non i nostri soldati morti, feriti, poveretti, che loro malgrado hanno forse creduto in una causa, e molti non l'hanno creduta, ma sono dovuti andare purtroppo dei fronti di cui non eravamo preparati. Allora, abbiamo il disco quiz,
Eccolo qui, sentiamo cos'è il titolo di questo brano. No, non chiedetelo all'Anna, che se no va a rovistare nelle robe che nessuno conosce. Ma io ho voluto darvi un disco quiz che almeno quasi tutte le persone normali conoscono. Le persone normali, eh. E qui l'asino ci cade, cado sempre io, ormai sono caduto parecchie volte. Cos'è questo rumore? Certo che di stupidate ne ho sentite molte, ma molte, molte, molte. Ma secondo voi, sentite il rumore? Può essere un crackers che si rompe, un bastone che cade di dietro la macchina, non davanti, cade. Sentite, può essere una cassetta, un interruttore che si. Vabbè, l'interruttore forse, però con gli aiuti che ho dato non poteva essere un interruttore. Non parliamo poi della caramella ciucciata, di tante cose inesistenti. Vado a completare l'almanacco di oggi. No, ma Vittorio, sveglia zuppa a piacere, là. Si te vinta in bambì. Oh, andiamo con il completamento almanacco di oggi, l'ho fatto apposta.

Allora, almanacco di Inco, San Pietro e Paolo, apostoli e martiri. Veniamo invece alla i nostri compleanni. No, mi so mia chi l'è. Nanca culle. Nanca culle. Non li conosco. Non conosco nessuno dei quattro che compiono gli anni oggi. Meglio così. Meglio i sì. Veniamo invece al nostro completamento. Viene insieme tutto quello che viene. Sto regolandomi qui qualcosa che permette di vedere di più. Eccolo qua. Chi nasce oggi pieno di sogni e di visioni sarà un po' un visionario nato, e avremo tante facoltà che avrà da dare a tutti noi. Scusatemi,

Bene, adesso andiamo immediatamente con quello che c'è di meglio, la frase del giorno. Abbassiamo la musica, se no fa un po' di casino. Pensare a quanti luoghi hanno qualcosa di importante nel segnalare ciò che avresti nei tuoi sogni. Il pensierino del giorno, pensiero del giorno equivalente ad un qualcosa di fantastico. Poi abbiamo il sole che è sorto alle 5:37, tramonterà alle 21:15. Abbiamo anche di riflesso la luna crescente, si leva alle 21:26, cala alle 0:32, alle 4, chiedo scusa, e 32. La frase del giorno, la butte, non è turata, perciò sfilata. Sicilia, la botte non è sturata ma sfilata. Ed abbiamo invece il nostro appuntamento sempre del lunedì mitico. Ricordiamolo che i colpi vanno bassi e inferti da tutti nel modo più assoluto. Perciò tutti si conservano in un modo adeguato.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Ricordiamo che Radio Montecanate, chiedete anche oggi un passaggio alla più bella musica al mondo, dove? A Radio Montecanate. Ed abbiamo Calicanthus, piante e fiori, sappiatelo, oggi è aperto tutto il giorno, domani chiuso per riposo settimanale. Calicanthus, piante, fiori, composizioni, un buon caffè, come sempre, per farvi installare la app, la app Bluetooth, la app della nostra emittente, per avere con voi in ogni momento la nostra radio Calicanthus, per farvi ascoltare la radio a comando vocale a tutto volume. Adoro la tranquillità, non desidero più discutere per far valere la mia ragione. Ho imparato ad evitare le persone difficili. Niente è più importante che vivere in pace. Sì, senza nessun riferimento ad alcuno, fa oggi a picco del caldo, dovrebbe essere la giornata perlomeno più calda dell'anno. Sono 22 le città rosse su 27, strage della mannaia del Bangladesh, decine le segnalazioni, ma per ora è più furbo di tutti e non si è fatto prendere dopo le foto che sono apparse su tutti i giornali. Ed abbiamo per il crollo del ponte Morandi, sentenza sarà il 16 luglio, morirono 43 persone, imputati in 57, e oggi abbiamo anche il terzo giorno di ricerche del marito di Roccella, perciò disperso nelle acque di Vico. Però in tanti dicono che il corpo, lo dicono, non è recuperabile. Infatti, anche se il lago è un piccolo lago, ghiacciato, riserva molte incognite anche per i sommozzatori. Cade da un lucernaio, morto un 26enne a Bologna, dopo un volo di 6 piani, mamma mia, poveretto. E mentre invece una donna è rimasta schiacciata letteralmente fra due bus, è gravissima, una donna che era insieme ad altri alla fine del concerto di Max Pezzali a Bologna. Fila di attesa del pubblico, molti sono usciti per il caldo, causa del gran caldo, i soccorritori molti sono sentiti male, colti, sono sene indicibili e indecifrabili. Ed abbiamo invece domani, domani sarà martedì con 30, 30 sarà l'ultimo giorno di giugno, avremo qualche annuvolamento al mattino, specie nel settore occidentale, non da escludere isolati rovesci. A seguire sarà prevalenza soleggiato con instabilità pomeridiana sui rilievi, ancora molto caldo, ma con temperature meno estreme, zero termico, 4400 metri, temperature minime più 23, massime più 36, avremo venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Ed andiamo con Pia di Parma. Prendimi così, dice la Pia di Parma, lo fa dire da Anonima e lo dedica a tutti voi che ci state ascoltando.

0: Ed passiamo alla prima domanda di oggi. Mamma mia, che sapete dirmi qual è definito? Attenzione, tutti dovreste saperlo, meno il sottoscritto. Qual è considerato per antonomasia lo sport nazionale giapponese? Qual è considerato 18? Dimmi. Pronto? Qual è considerato? Siamo qui. Pronto? Poggiamo. Pronto? Sumo. Il sumo. Però stavolta non lo do neanche ad Enrica, i due punti. Il sumo è anche se io glieli do i due punti, so che non l'ha letto, credetemi, non l'ha letto, perché credetemi, la nostra Enrica non familiarizza con la tecnologia come qualcuno di voi, proprio tecnologia è all'ordine del giorno, credete, mi credete? Io credo, vedete, nella buona fede, però so chi usa i mezzi meccanici. L'Enrica non li non sa neanche cos'è, non, del resto non sa telefonare col telefono, perciò me lo concedete il sumo. Poi farò un'altra domanda, perciò diamogli i due punti all'Enrica. Se qualcuno me li contesta, io non gli tengo rancore e gli tolgo i due punti. 50, perché è quello che è giusto, è giusto. Allora, 54 per Enrica. Ditemelo in privato, non metto in diretta. Qualcuno mi dice: no, Vittorio, non è giusto che tu dai dei punti a Enrica, però so la buona fede. Ed andiamo con Claudio.
1: No, new message, all message, play back. Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti anonima, che gli piace tanto, ma a me non piace molto. Ciao.
0: Allora, anonima, che non piace a Claudio, con Momenti, un brano che anonima interpreta in un anzi il miglior Momenti di tutti è questa versione.

0: Bene, sapete spiegarmi, non siete come l'Anna, perciò in due parole mi spiegate cosa consiste lo sport del sumo, sport nazionale giapponese. Cos'è il sumo, sport nazionale giapponese? Enrica? Qui è un test per sondare chi conosce veramente il sumo. Noi abbiamo sport nazionale il calcio, sì.
1: Allora, sono due ciccioni.
0: Brava, ciccioni, brava,
1: fanno la lotta lì.
0: Brava, brava, Enrica, brava, brava, brava, brava, brava. Avete visto che non sbaglio mai, il cavallo vincente che sapeva. Non è che, non è che come voi introdotta, credetemi, l'Enrica Lansanankusle, i social. Sono quei due ciccioni che vediamo minimo 120-130 chili che si affrontano, loro gioiscono un po' come era nelle arene, stadi romani quando c'erano i lottatori o i gladiatori. Brava, brava Enrica, brava, brava, brava, perciò hai dimostrato e mai dimostrato a me stesso che non ho sbagliato nel mio giudizio. 55-56, il sumo, sono due lottatori che si affrontano e gioiscono qua. Gli fa male. C'era, insomma, sarà un gran bel sport, ma a me dico per piccoli idioti, come andare nell'arena i romani a vedere mangiare dai leoni i cristiani, cose disumane, disgustevoli. Andiamo.
2: No, new message. All message. Play back.
3: Buongiorno, ciao, sono Gazzanna. Faccio una controdedica alla nonna, la ringrazio tanto. Dedico a loro. Che cosa nasce?
0: È di ieri.
3: Ciao, Vittorio, sono Norma. Le dedico a Lanella, le Graziella, le Dilette, tutti gli ascoltatori e tutti questi qua di San Francesco, il santesimo di Bergamini. Ti ringrazio.
0: Benissimo, incantesimo del grande Giuliano Bergamini. Per tutti dalla Norma di Parola.

0: Andiamo con il quiz di Fortuna. Lo faccio numerico come l'ho fatto questa mattina, con tre premi per voi del sabato. Anzi, oggi c'è talmente caldo, caldo, che ne faccio quattro. Metto anche il salame, il gentile del Giulio, della boutique delle carni e salumi a Zibello. Quattro premi. Ed ben 30 punti per voi che avete giocato sabato. 5 punti per voi che non avete giocato sabato. Guardiamo, Taudio, che numero dici che è? Dal 85 compreso al 100 compreso. 85-100. Gioco numerico, così non vi scervellate per cercare un numero. Basta buttarli un numero che va dall'85 al 100. Cinque, quattro, tre. Eccomi qua.
1: 95.
0: 95 per Silvana, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ultimo numero. 5, 4, 3, 2, eccolo qui, questo è il buono.
1: 89.
0: 89 per Enrica, 89, 89 per Enrica, un attimo che tiro via, 89 per Enrica.
2: Il numero battezzato all'89.
0: 89 per
2: Il numero
0: Enrica.
2: battezzato all'89.
0: In sottofondo
2: Il numero battezzato
0: incantesimo.
2: all'89.
0: Incantesimo, sono 5 punti per Enrica. Bravissima Enrica, gioco di fortuna. Allora, Enrica che va? 57, 58, 59, 60, 61. Vince, logicamente, non era dei nostri sabato, perciò 5 punti, non i 30 e i 4 premi. Comunque, brava, fortunata. Hai giocato l'otto già, Enrica, stamattina? Bravissima. Sei fortunata e bravissima. Andiamo con la pubblicità. Sentiamola. Poi tutti col dialetto.
3: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43

0: di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 cat ad il pan?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornere delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
1: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
0: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita. Nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
7: Abbiamo due punti

0: viene molto facile per me che parlo il dialetto, lo professo, cerco di incuterlo a coloro che lo sanno poco e non lo dicono, e per me è una cosa normale e semplice. Vale due punti. Sapete dirmi come diciamo ad una persona in ordine, elegante, vestita bene, va raffinata? Perlomeno a cosa lo paragoniamo? Facilissimo, senz'altro la Silvana lo sa, eccolo qui, Silvana, spero non solo lei, spero che non sappia lei solo il dialetto. Sentiamo, sì? Scusa, è andata via la linea ancora.
1: Un damerino.
0: È un damerino. No, in dialetto noi diciamo in un altro modo. Guarda, come un damerino, si dice, non hai detto niente di sbagliato, però pensaci bene. Cosa ti diceva l'alba nella Enrica? Guarda, il per sembra cosa? Eccolo qui. Sembra, sì? Sono qui. Un figurino. Sembra un figurino. Anche questo sembra un figurino. È proprio in italiano dialettizzato. Come diciamo in dialetto? Uno elegantissimo, in ordine, bel pulito, è quello che è difficile trovare adesso, perché è in tutto un po' sgavagnè, me compreso, Allora, guardiamo se con questo aiuto ci arrivate. Guardiamo, sembra una spada, non quella di Damocle. Sembra, guarda, va via quel per un van. Eccolo qui, pronto? Allora lo sapevi anche te, no? Stavolta però non posso darti i punti, Peretto, guarda, è il peruspeden, dialetto, te l'ha insegnato Silvi, l'alba, dimmi se l'alba te l'aveva insegnato, è il vac il peruspeden, va sempre preciso, corretto, elegante, pulito, el va il per un spaden. Sentiamo, sì?
1: Sì, tutto bello.
0: Anche la Silvana conferma, sì? Pronto? Ecco, beh, ecco, l'importante è quello. Andiamo con il prossimo brano, che è per l'anella di salsa.
2: One, new message.
3: Ciao Vittorio, sono l'anella. Ringrazio la Norma e gli dedico la ballata del culatello. Grazie, Vittorio.
0: Ecco che la nostra Nella ne ha voglia di mangiare una fetta di culatello dell'amico Giulio. Giulio, culatello di zibello dell'amico parentello. Vai!

il culatello è una delizia che è nata zibello, il cu

0: Allora, abbiamo qui con le arie condizionate, non si hanno mai la voce a posto, come vorrebbero coloro che presentano. Abbiamo il prossimo brano che è un brano molto bello. Molto molto bello che Angelo dedica a Roberto Boerio. Robby, è per te, da Angelino e i suoi 30 ladroni, gattoni, no, non parliamo di Roma. Ecco, segno. Eccolo qui, segnato per dopo, se no dimentico. Chi mi sa dire, chi mi sa dire chi ha lanciato la canzone che ha richiesto Angelo? Ciao Angelo, grazie, ti aspetto sempre, non oggi, oggi ho degli impegni che non sarò in studio, perciò non sarò neanche in ufficio. Chi mi sa dire chi ha lanciato la canzone che Roberto, che Angelo dedica a Roberto Boerio, presente? E mi mette un po' scritto l'amico Angelo, mi dice: è un momento proprio di riflessione con quella canzone. Eccolo qui. Dites-moi,
1: La Baruzzi.
0: Bagutti, presente, Bagutti per Silvana, 2 punti. Eccolo qui, Bagutti, presente, Bagutti, 57, 58, 59, per l'amica Silvana, ed andiamo con Roby presente. Noi ci siamo. Uccidono anche le forze di pace, l'UNIF, cioè le forze sono dei criminali. Sono criminali, andrebbero tutti giustiziati. Certo.

0: Bella, bella, bella canzone, Angelo. Sono con te. Questa gente va a morire per delle teste di... No, non dico cazzo, dico cavolo. Teste proprio ignobili, deprimenti nella mentalità comune. Allora, abbiamo detto che gli apostoli sono apostoli di Gesù. Quanti sono stati? 12. Chi è stato il primo? San Pedar. Discepoli. Cosa vuol dire discepoli? Quindici. Venti. Cosa, chi erano i discepoli? Cosa significa discepolo di Gesù? Eccolo qua. Chiunque sia non vince niente,
1: I professa sono i seguaci di Gesù.
0: I seguaci di Gesù, Diletta, bravo Stella. Pensavo fossi in friso, perché la Diletta è nel frigo, nei surgelati. È la Dilettina, è nei surgelati, poverina. Sono i seguaci, perciò un numero indefinito di seguaci di Gesù sono i discepoli. Ed andiamo con Silvana, che controdedica a Codiena Claudio, immenso, un capolavoro del liscio.

0: lavoro, capo lavoro. Ma a proposito, volutamente non vi ho detto chi canta questa canzone, chi è che cantava questa canzone immenso che ha richiesto Silvana. Voi direte: ma Silvana lo sa? No, ha chiesto solo Immenso. Eccolo qui. Sì, due punti.
1: Patrizia.
0: La Patti. La Patrizia. Logicamente non ve l'ho fatto prima perché era facile con Shazam, su Shazam. Ma avreste fregato, non è come il disco quiz che non è. Patrizia. La voce era quella di Patrizia, l'ha fatto la Mazzucato, però la prima Immenso a farla è stata Patrizia negli anni 80. Perciò Diletta 54 55, ed andiamo con chi è in testa? Ah, ho visto chi è in testa, perfetto. Guardavo perché sono gli ultimi due giorni. Abbiamo adesso la pubblicità, poi ho l'ultimo brano, l'ultimo che è arrivato prima delle 14, che manderò in onda dopo i messaggi pubblicità. Immenso era la versione di Patrizia.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
3: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
4: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
5: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
7: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
6: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
0: Ed abbiamo l'ultimo brano per Antonella di Medesano, che richiede di Pietro Galaxy, Vecchia Maniera. Lo dico a Mirella di Tabiano, sei in ascolto, Vecchia Maniera. Complimenti, un brano, complimenti anche per la richiesta. Del resto tutti belli i brani che avete richiesto oggi.

Diciamolo, un vero capolavoro, è vero capolavoro. Cendo per continua a suonare il telefono. Vero capolavoro, orchestra di Galaxy, fra l'altro composto da Galaxy, la voce femminile non so di chi sia, ammetto le mie lacune, non so chi sia la stata all'epoca la cantante di Galaxy. Se qualcuno lo sa, mi suggerisca, poi mi informo se è reale quello che mi dite. Comunque io non ne sono al corrente. Bellissima voce. Andiamo con la Salso Fidenza, perciò mi viene di dovere mettere

0: Silvana chiede: sapete dirmi chi è il fidentino appassionato della Ferrari che ha organizzato diversi raduni a Fidenza, anche noto di essere il titolare di una nota agenzia immobiliare? Faccio la stessa domanda a Salso: chi è a Salso la officina autorizzata Ferrari, cui i due fratelli proprietari hanno organizzato parecchi raduni della Ferrari anche a Salso? Sì?
1: Gorreri.
0: Gorreri?
1: Sì.
0: Gorreri. Fa vedere Diletta, Stella. Gorreri. Giancarlo Gorreri per Diletta. Sì?
1: Sono i fratelli Lembi.
0: I Lembi, è proprio brava. Enrica anche questa sapeva. L'Enrica che è l'improvvisa, è improvvisa, mi è venuta a spunta. I fratelli Lembi, infatti, chi passa davanti alla gommista Lembi vedrà il marchio della Ferrari sul tabellone, sulla vela enorme che ha davanti alla officina. I fratelli Lembi hanno fatto anche loro tanti raduni tutti gli anni delle Ferrari. Complimenti, mi piace quando indovina. Enrica, sei bravissima. Anche i fratelli Lembi, veramente brava. In dialetto Zinaga Genau. Allora, prima Diletta, 20, Gorreri, Diletta, che ne ha 10. Sentiamo chi è questo, so già chi poi, no, ho già appoggiato. 20 per Sanso, che 16 a 7, ah no, non 20. Ne ha 18 Fidenza, mi sembrava 18, mentre invece ne ha 20 Sanso con Enrica. Vedete, alle volte chiacchierare, che ne ha 16. Se nulla succede, io vado col notiziario fra 10 minuti. Vi ringrazio per il cortese aiuto, supporto con le vostre richieste. Sentiamo dopo.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Non è solo musica,
2: le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo.

0: 91 risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
1: Che ti vuole bene.
0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: Volare.
3: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

volete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a

0: Franco, a Lucy, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Ricordiamo che Radio Monte Canate, chiedete anche oggi un passaggio alla più bella musica al mondo, dove? A Radio Monte Canate. Ed abbiamo Calicanthus, piante e fiori, sappiatelo, oggi è aperto tutto il giorno, domani chiuso per riposo settimanale. Calicanthus, piante, fiori, composizioni, un buon caffè come sempre per farvi installare la app, la app Bluetooth, la app della nostra emittente, per avere con voi in ogni momento la nostra radio Calicanthus, per farvi ascoltare la radio a comando vocale a tutto volume. Adoro la tranquillità, non desidero più discutere per far valere la mia ragione. Ho imparato ad evitare le persone difficili, niente è più importante che vivere in pace, senza allusione alcuna. Ed andiamo immediatamente con Caracas. Trovato il corpo di un italiano 58enne disperso dopo il terremoto in Venezuela. Si tratta di Enzo Cuomo e si cercano ancora la moglie Trini Adriana, 53enne, la figlia 22enne Isabella. I tre si trovavano nell'edificio Petunia, nel quartiere Los Palos, a Caracas, al momento del sisma. Grande apprensione a Laviano, il loro paese di origine, nel Salernitano. Nuova forte scossa di terremoto poi a Caracas, pensate, magnitudo 5.1, perciò la terra trema ancora in quelle località. Aiutiamo
1: il mondo intero aiuti il Venezuela. Il segretario generale della NATO, Rutter, ha sbagliato tutto, poi si è corretto. L'Italia rispetta i trattati internazionali, mai fornito basi per attacchi USA contro l'Iran, ma ha autorizzato l'uso logistico delle basi come prevedono i trattati, non per attività di guerra. Mai guerra in Iran, la nostra ambasciata funziona a Teheran, così il ministro degli esteri ha detto a Vannacci, fuori centrodestra, per scelta sua, dice cose retroverse, rischia di fare la quinta gamba alla sinistra. Come vedete, insomma, malumore per Vannacci anche in questo caso. Di fronte al dolore non esiste appartenenza, contrapposizione, nessuna divergenza politica può giustificare il disumano insulto o la sciacallaggio che esistono solo il rispetto, il silenzio, solidarietà. Così il vicepresidente del Senato PD Lorenzin, mentre nel lago Vico continuano le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministro, sono vicino a Eugenia e alla sua famiglia in queste ore di dolore. I commenti d'odio apparsi sui social sono indegni. Abbasso i social, schifo ai social, ignobili i frequentatori di social, idioti i frequentatori di social che saltano fuori solo per danneggiare e non certo per dare qualcosa di buono, purtroppo. Ignobile l'azione di quelle persone infami. Compagnie petrolifere martedì saranno al Mimit per evitare speculazioni alla pompa dopo i ribassi del prezzo del greggio, ma sappiatelo che la speculazione ci sarà e come. Fondi pensione dal 1 luglio cambia un sacco di cose. Per esempio, l'iscrizione sarà automatica per i neo assunti. Perciò sono cose belle, chiedo scusa, mi stava cadendo un foglio, e cose anche minimali se vogliamo. AFA, ieri temperature di 40 gradi, oggi il picco potrebbe essere il più alto dell'ondata di caldo che ha colpito tutta l'Europa, in rosso 22 città su 27 censite, salvo solo Cagliari, Catania, Trieste in arancione, in giallo Messina, Reggio Calabria, domani in rosso anche Cagliari, Catania e Trieste. In tutta Europa 193 milioni di persone interessati dalla canicola. Perciò, come vedete, siamo messi abbastanza sulla griglia. Sono oltre 70 le segnalazioni ricevute dopo che le forze dell'ordine hanno diramato la foto segnaletica del 43enne del Bangladesh ricercato per l'uccisione di tre connazionali, marito, moglie, bambina di 8 18 anni a Roma, è un boia, è uno che va giustiziato, è operato alla testa, l'unico superstite, figlio maggiore, 20 anni, prognosi riservata, è vigile e orientato, ma la situazione resta delicata. Domani una fiaccolata per le vittime, io simbolicamente sarò lì con loro, mercoledì l'incarico per l'autopsia. Ripeto, vada a morte chi ha fatto questa strage, ci sia di nuovo, lo ripeto, la pena, lo dico alla Torre di Babele, io introdurrei ancora la pena di morte. Martedì sentenza di primo grado, il 16 di luglio, per il Morandi, chiedo scusa, domani, martedì, ci sarà il 16 luglio la sentenza, dove vi furono oltre 40 tra morti, sentenza, ultima udienza con oggi, 283, 57 gli imputati, tra cui l'ex D dell'autostrada Castellucci, già in carcere per altra strage ad Avellino con 40 morti. Insomma, per andare in galera ci vogliono tanti morti, se no in galera in Italia non ci si va. Vico, resta disperato il marito, resta una disperazione enorme. Pensate che ho sentito ieri sera nei telegiornati, nelle giornali, acque più calme, meno torbido, perché in quel lago le acque sono torbide, è quasi impossibile per i sub poter vedere ricerche anche notturne da Firenze, Napoli, attrezzi di tutte, però in molti disperano di poter ritrovare il corpo del povero marito della Roccella. Mi auguro che lo ritrovino, mi auguro che il mondo, l'Italia intera, sia vicino al ministro per questa tragedia immane, una tragedia che non ha limiti se non l'ignoranza di quelli che lavorano, i leoni della tastiera, idioti leoni della tastiera dei social. Una quindicenne donna è morta per aver di essere stata travolta da una moto fuori da un locale notturno a Torre Faro nel Messinese. Secondo la prima ricostruzione, la moto era condotta da un ventenne, ora arrestato per omicidio stradale, sottoposto al test droga alcol. La ragazza morta in ambulanza. Un'altra vittima di un incidente stradale a Squillace nel Catanzarese, abbandonato un ventenne che si è schiacciato in macchina contro un albero, poi finito fuori strada, morto, incastrato nell'abitacolo della strada. Come vedete, disastri che sono all'ordine del giorno. I carabinieri di Bologna indagano a Bologna sull'incidente costato la vita ieri ad un 26enne giovane, precipitato da 6 piani di altezza perché era su un lucernario plexiglass caduto sotto il suo peso, da capire perché gli fosse salito sul palazzo in cui è caduto. Disgrazia, vice la fidanzata del giovane, la coppia con 2 amici erano in casa quando lui, forse per evitare un'altra persona che stava arrivando, si è allontanato ed è salito sul tetto. Altro morto, schiacciato, diciamo, ce n'è di tutto un po', veramente c'è qualcosa che sfiora l'inverosimile, è qualcosa che potrebbe essere evitato, qualcosa che in molti non riescono a raccapacitarsi, mentre invece abbiamo un altro incidente, eccolo qui, a fine concerto di Max Pezzali a Bologna, una donna rimasta schiacciata orrendamente tra due autobus che erano in fila in attesa che il pubblico uscisse dallo stadio, dall'ara, per salire a bordo. Il bus è avanzato spingendo la donna di Brescia contro quello che procedeva, ricoverata con traumi gravissimi subito. Bisogna capire perché la donna si trovasse tra i due mezzi al concerto, che causa il gran caldo, numerosi interventi in quel concerto, diversi spettatori colti da tanto malore, ma io dico, ma evitiamo gli assemblamenti anche per i concerti, diciamo, non ci vuole, si rimandano, è vero, si rimandano, poi succedono di queste catastrofe dove perdono la vita sempre giovanissimi. Germania, spari in un centro giovani, 5 morti, è una notizia proprio fresca dell'ultima ora, ed andiamo in dettagli. 5 morti, diversi feriti, 2 persone fermate, tra cui presunto attentatore, ha reso noto un portavoce della polizia. I motivi d'attacco restano per ora sconosciuti. Strade, 50.000 abitanti in Bassa Sassonia, fa parte della regione metropolitana di Amburgo, ripeto, non ci sono pericoli per la popolazione per il momento, come vedete, insomma, pazzi, caldo, non so cosa sia. Ed abbiamo media, tavolo a Doha, ma l'Iran smentisce, perciò continuano le guerre. Un avvertimento al Bahrain, attenti alle provocazioni. Cosa dice Teheran? Non provocateci, perché reagiremo. Finora i morti accertati del terremoto in Venezuela sono 1450, ancora circa 50.000 i dispersi, e ancora raid russo a Dnipro, 4 morti, 21 feriti, colpita anche la sede di una agenzia privata. È inutile che Putin dica, Putin, il criminale di guerra, dica che colpisce solo siti bellici, siti di guerra. È un falso e un criminale. Domani il tempo sarà un martedì, qualche annuvolamento al mattino, specie nel settore occidentale, non è escluso qualche isolato piovasco proveniente però a seguire soleggiata, con instabilità pomeridiana sui rilievi. Ci sarà ancora molto caldo, ma con temperature meno estreme, zero termico a 4.400 metri, temperature minime più 23, massime più 36, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
2: Notizie Flash. Notizie Flash.
3: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Eccoci, siamo arrivati! La voce della pubblicità!
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura!
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Oi, la la la la!
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi!
3: Spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
9: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni, per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085, e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376 183.
8: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè, Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS. O 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene. Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Spazzolando qua e là, hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Poi la la la la!
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi!
3: Spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.
8: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
9: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion abbigliamento femminile si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
10: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
7: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete e per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed in Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
3: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco del 29 giugno.
1: La Chiesa ricorda oggi i santi apostoli Pietro e Paolo, i quali perirono assieme sotto l'imperatore Nerone.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Paolo e Pietro.
1: Mentre di Paolo ne parleremo domani, oggi vediamo di spiegare il significato del nome Pietro.
0: San Pietro in realtà si chiamava Simone. Fu Gesù che gli impose il nome di Kefa, parola aramaica che significa roccia, pietra, perché Simone pose la pietra su cui costruire la chiesa cristiana.
1: Kefa, trascritto in greco, si pronuncia Petros, da cui proviene appunto il nostro Pietro. Stella.

0: Riuniti 300 uomini nella notte tra il 28 e il 29 giugno, Pisacane sbarca a Sapri per mezzo di un vapore sequestrato in alto mare.
1: Secondo i piani, Sapri doveva essere un porto sicuro per la spedizione, giacché gli avamposti borbonici erano già stati sgominati dai compagni di Pisacane.
0: Ma non fu così. Per una serie di imprevisti, sulla piana del Cilento, il giovane patriota si vide schierare davanti l'esercito borbone al completo, affiancato dai contadini aizzati dal clero.
1: Fu un massacro. Carlo Pisacane, ferito, diede ordine di non sparare contro i contadini e si uccise. Intanto, le sommosse di Livorno e Genova venivano duramente represse.
0: Giugno 1910. In Messico la rivoluzione scoppierà tra un anno. Ma intanto i peones, affamati di terre e di giustizia, infiammati dal verbo democratico di Francisco Madero contro la dittatura di Porfirio Diaz, cominciano a prepararsi.
1: Nascono così le prime bande armate che trovano nascondiglio sui monti di Chihuahua. Fra poco diventeranno un esercito vittorioso al canto della cucaracha.
0: Da Nang, 29 giugno 1966. Per la prima volta dall'inizio delle incursioni statunitensi sul Vietnam del Nord, aerei americani bombardano la periferia di Hanoi e il suo centro industriale tutto per 50 minuti.
1: Nonostante il violento fuoco di contraerea, sono distrutti i maggiori depositi di carburante, in tutto il 60% della scorta di benzina dell'esercito vietnamita.
0: Quante persone possono salire su una bicicletta? Una, due al massimo.
1: Bene, sappiate che nel giugno del 1977, a Pechino, un gruppo di acrobati cinesi si mostrò pubblicamente mentre viaggiavano in 13 sulla stessa bicicletta.
0: Ed anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 30 giugno, per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

volete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque.

0: la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Ricordiamo che Radio Monte Canate, chiedete anche oggi un passaggio alla più bella musica al mondo, dove? A Radio Monte Canate. Ed abbiamo Calicanthus, piante e fiori, sappiatelo, oggi è aperto tutto il giorno, domani chiuso per riposo settimanale. Calicanthus, piante, fiori, composizioni, un buon caffè come sempre, per farvi installare la app, Bluetooth, la app della nostra emittente, per avere con voi in ogni momento la nostra radio Calicanthus, per farvi ascoltare la radio a comando vocale a tutto volume. Adoro la tranquillità, non desidero più discutere per far valere la mia ragione. Ho imparato ad evitare le persone difficili, niente è più importante che vivere in pace, senza allusione alcuna. Ed andiamo immediatamente con Caracas. Trovato il corpo di un italiano 58enne disperso dopo il terremoto in Venezuela. Si tratta di Enzo Cuomo e si cercano ancora la moglie Trini, Adrian, 53enne, la figlia, 22enne, Isabella. I tre si trovavano nell'edificio Petunia, nel quartiere Los Palos, a Caracas, al momento del sisma. Grande apprensione a Laviano, il loro paese di origine nel Salernitano, nuova forte scossa di terremoto poi a Caracas, pensate, magnitudo 5 e 1. Perciò la terra trema ancora in quelle località. Aiutiamo il mondo intero, aiuti il Venezuela. Il segretario generale della NATO Rutter ha sbagliato tutto, poi si è corretto. L'Italia rispetta i trattati internazionali, mai fornito basi per attacchi USA contro l'Iran, ma ha autorizzato l'uso logistico delle basi come prevedono i trattati, non per attività di guerra. Mai guerra in Iran, la nostra ambasciata funziona a Teheran, così il ministro degli esteri ha detto a Vannacci, fuori centrodestra, per scelta sua, dice cose retroverse, rischia di fare la quinta gamba alla sinistra. Come vedete, insomma, malumore per Vannacci anche in questo caso. Di fronte al dolore non esiste appartenenza, contrapposizione, nessuna divergenza politica può giustificare il disumano insulto o la sciacallaggio che esistono solo il rispetto, il silenzio, solidarietà. Così il vicepresidente del Senato PD Lorenzin, mentre nel lago Vico continuano le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministro. Sono vicino a Eugenia e alla sua famiglia in queste ore di dolore. I commenti d'odio apparsi sui social sono indegni. Abbasso i social, schifo ai social, ignobili i frequentatori di social, idioti i frequentatori di social che saltano fuori solo per danneggiare e non certo per dare qualcosa di buono, purtroppo. Ignobile l'azione di quelle persone infami. Compagnie petrolifere martedì saranno al Mimit per evitare speculazioni alla pompa dopo i ribassi del prezzo del greggio, ma sappiatelo che la speculazione ci sarà, e come. Fondi pensione dal 1 luglio cambia un sacco di cose. Per esempio, l'iscrizione sarà automatica per i neoassunti. Perciò sono cose belle, chiedo scusa, mi stava cadendo un foglio, e cose anche minimali, se vogliamo. AFA, ieri temperature di 40 gradi, oggi il picco potrebbe essere il più alto dell'ondata di caldo che ha colpito tutta l'Europa. In rosso 22 città su 27 censite, salvo solo Cagliari, Catania, Trieste in arancione. In giallo Messina, Reggio Calabria, domani in rosso anche Cagliari, Catania e Trieste. In tutta Europa 193 milioni di persone interessati dalla canicola. Perciò, come vedete, siamo messi abbastanza sulla griglia. Sono oltre 70 le segnalazioni ricevute dopo che le forze dell'ordine hanno diramato la foto segnaletica del 43enne del Bangladesh ricercato per l'uccisione di 3 connazionali, marito, moglie, bambina di 8 anni a Roma. È un boia, è uno che va giustiziato. Operato alla testa, l'unico superstite, figlio maggiore 20 anni, prognosi riservata, vigile e orientato, ma la situazione resta delicata. Domani una fiaccolata per le vittime, io simbolicamente sarò lì con loro, mercoledì l'incarico per l'autopsia. Ripeto, vada a morte chi ha fatto questa strage. Ci sia di nuovo, lo ripeto, appena lo dico alla Torre di Babele, io introdurrei ancora la pena di morte. Martedì sentenza di primo grado, il 16 di luglio, per il Morandi, chiedo scusa, domani è martedì. Ci sarà il 16 luglio la sentenza dove vi furono oltre 43 morti, sentenza, ultima udienza con oggi, 283, 57 gli imputati, tra cui l'ex D dell'autostrada Castellucci, già in carcere per altra strage ad Avellino con 40 morti. Insomma, per andare in galera ci vogliono tanti morti, se no in galera in Italia non ci si va. Vico, resta disperato il marito, resta una disperazione enorme. Pensate che ho sentito ieri sera nei telegiornati, nelle giornali, acque più calme, meno torbido, per in quel lago le acque sono torbide, è quasi impossibile per i sub poter vedere ricerche anche notturne da Firenze, Napoli, attrezzi di tutte, però in molti disperano di poter ritrovare il corpo del povero marito della Roccella. Mi auguro che lo ritrovino, mi auguro che il mondo, l'Italia intera, sia vicino al ministro per questa tragedia immane. È una tragedia che non ha limiti se non l'ignoranza di quelli che lavorano, i leoni della tastiera, idioti leoni della tastiera dei social. Una 15enne donna è morta per di essere stata travolta da una moto fuori da un locale notturno a Torre Faro nel Messinese. Secondo la prima ricostruzione, la moto era condotta da un 20enne, ora arrestato per omicidio stradale, sottoposto al test droga alcol. La ragazza morta in ambulanza. Un'altra vittima di un incidente stradale a Squillace nel Catanzarese, abbandonato un 20enne che si è schiacciato in macchina contro un albero, poi finito fuori strada, morto, incastrato nell'abitacolo della strada. Come vedete, disastri che sono all'ordine del giorno. I carabinieri di Bologna indagano a Bologna su un incidente costato la vita ieri ad un 26enne giovane, è precipitato da 6 piani di altezza perché era su un lucernario
1: Plex Tigdal scaduto sotto il suo peso, da capire perché gli fosse salito sul palazzo in cui è caduto. Disgrazia, vice la fidanzata del giovane, la coppia con due amici erano in casa quando lui forse per evitare un'altra persona che stava arrivando si è allontanato ed è salito sul tetto. Altro morto schiacciato, diciamo, ce n'è di tutto un po', veramente c'è qualcosa che sfiora l'inverosimile, è qualcosa che potrebbe essere evitato, qualcosa che in molti non riescono a raccapacitarsi, mentre invece abbiamo un altro incidente, eccolo qui, a fine concerto di Max Pezzali a Bologna, una donna è rimasta schiacciata orrendamente tra due autobus che erano in fila in attesa che il pubblico uscisse dallo stadio, dall'ara, per salire a bordo. Il bus è avanzato spingendo la donna di Brescia contro quello che procedeva, ricoverata con traumi gravissimi subito. Bisogna capire perché la donna si trovasse tra i due mezzi al concerto, che causa il gran caldo, numerosi interventi in quel concerto, diversi spettatori colti da tanto malore, ma io dico, ma evitiamo gli assemblamenti anche per i concerti, diciamo, non ci vuole, si rimandano. È vero, si rimandano, poi succedono di queste catastrofe dove perdono la vita sempre giovanissimi. Germania, spari in un centro giovani, 5 morti, è una notizia proprio fresca dell'ultima ora ed andiamo in dettagli. 5 morti, diversi feriti, 2 persone fermate, tra cui presunto attentatore, ha reso noto un portavoce della polizia. I motivi d'attacco restano per ora sconosciuti. Strade, 50.000 abitanti in Bassa Sassonia, fa parte della regione metropolitana di Amburgo, ripeto, non ci sono pericoli per la popolazione per il momento, come vedete, insomma, pazzi, caldo, non so cosa sia. Ed abbiamo media tavolo a Doha, ma l'Iran smentisce, perciò continuano le guerre. Un avvertimento al Bahrain, attenti alle provocazioni. Cosa dice Teheran? Non provocateci perché reagiremo. Finora i morti accertati del terremoto in Venezuela sono 1450, ancora circa 50.000 i dispersi, e ancora raid russo a Dnipro, 4 morti, 21 feriti, colpita anche la sede di una agenzia privata. È inutile che Putin dica, Putin, il criminale di guerra, dica che colpisce solo siti bellici, siti di guerra. È un falso e un criminale. Domani il tempo sarà un martedì, qualche annuvolamento al mattino, specie nel settore occidentale, non è escluso qualche isolato piovasco proveniente però a seguire soleggiata, con instabilità pomeridiana sui rilievi. Ci sarà ancora molto caldo, ma con temperature meno estreme. Zero termico a 4.400 metri, temperature minime più 23, massime più 36, venti deboli con locali rinforzi. è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
2: Notizie flash. Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
3: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Montecanate. RMK 103.1 in FM.
1: In FM.
0: Dal 1976, la storia della radio. Della radio.
2: In console, Roby Pezzani. This is a love
3: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
4: Stasera tutti alla baita!
5: Oh, la, la, la, la.
4: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
6: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
4: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
6: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
4: Sì, spettacolare!
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
3: 0524 689226.
5: Oh, la, la, la, la.
4: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

pezzettone ripescato per voi nella storia dei 103. Umbrella, Rihanna insieme a Roberto Vezzani. Ci vorrebbe un po' di Umbrella, perché qui il sole picchia, le temperature sono alte. Tutto questo in diretta su RMK come ogni lunedì 19.30 21.30, poi 21.30 22 Mixing Time, con noi il nostro sponsor La Baita, dove il fresco è gratis.

fulminacci quelli che vengono con i temporali. Scriviamo maledetto me usando biciclette, 103. La memoria su strada, ma prima c'è Frankie Energy con Giovanotti.

0: Nella notte, cattive abitudini,
1: cattive abitudini.
0: Con la pesce, eccetera, eccetera. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita!
5: Special DJ Roby Pezzani.
6: Mixing Time, l'ultima mezz'ora alla console, poi saluti!

Da Roberto Pezzani, tutto appuntamento a mercoledì pomeriggio Sound dalle 15 alle 17. State con noi e con il nostro sponsor La Baita. Prenota, informati, chiuso solo martedì, 0524 689226. Ciao amigos!

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Poi la la la la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 689226.
1: No, non quella baita.
0: Radio Montecanate 103.1 in FM. In FM. Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.

tanto di niente le parole di tanta gente. Tanto buio, tanto colore, tanta noia, tanto amore, tante sciocchezze, tante passioni, tanto silenzio, tante canzoni.

Ho una chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà. Se sono triste canto piano, se sono in forma suono forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grido a basso, anche se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Se voglio un corpo e un po' d'affetto, faccio un giro, cerco un letto e una donna che ci sta. Chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro che mi stacchi dalla libertà. Libertà che ho nelle vene, libertà che mi appartiene,

adesso il cielo è più vicino, lo puoi toccare con la mano, non nasconderti. Io sui marciapiedi sto cercandoti. In questo giorno senza amici si può essere felici anche se non hai.

0: bello, ci son cascato come un pollo io.
1: Arga, che fate? Ma sti garzoni, li voglio o non li voglio?

croce e la memoria ubriaca riveste a festa la stanza coi vecchi fiori di campo.

Finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico e non

Però se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci

Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai, così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me.

La barca ha bisogno del mare per poter andare, la primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare, ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

Oggi ho visto il mio riflesso in uno specchio nuovo. Poi buttando gli occhi in basso ho visto un grande vuoto.

odio amore regolati tra la testa e il cuore. Le stagioni che ci danno, ognuna il suo colore.